cielo azzurro in asfalto rovente, c'è bisogno di te e di un mare di gente.